0: Ehi. È gustoso e più ok. Te lo compro?
1: Quali sono tu serio, relajato e vuoi ir al bagno?